0: E signore, balla tutte, tutte, balla, ascolta che bella musica. Balla la tango, balla la italiano.
1: Amtismau, Radio Kaukaba.